0: A dire è vero, non sarei mia proprio tanto sicuro. Ieri era a scuro. E dopo, e papà pareva tanto una serata strana. A popoleria, anche essere stata una pantegana.
1: Cosa?